0: così, la sua è una macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capote. La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!